0: 1:08, aquí estamos hasta las 5.
1: Cada en discoteca con lo sguardo de serpente, yo me sono apiccio.
0: Gracias a todos por acompañarnos cada día acá y aquí en Radio Splendid.
1: Ma guardato e mi sono scatenato.
0: A través de la antena del 990.
1: Confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata lì per lì lo
0: strano. A través de la app de Radio Splendid.
1: L'ho lasciata con le braccia, mi è cascata. Era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no?
0: A los que nos miran por YouTube.
1: E poi, che idea.
2: Quale idea, vedi che lei non ci sta.
0: Gracias a Martín Burro Ortega, a Néstor Soule desde Roma. A Eliana Versa, a Luciano Cochechea.
1: Che idea.
0: A Daniel Castillo de General Las Heras, a Gabriel Puca.
2: Attento lei in un gala san lei ti fa.
0: Al Rodri Ananista a non star.
2: Sapere mai le cose che pretendi. Scusa in fondo scusa tu che dai.
0: A Maximiliano Pomares, a Nor Ponce, a Coco, a Cheto. A Fabián Viala, a Luis Alberto Castro.
1: Pensata nella tana l'ho portata.
0: Axel
1: versato una
0: ragazza alle Juventus por tres.
1: Fatta una risata.
0: Alexis
1: al mio whisky si è aggrappata ai cinque lì.
0: A Julian Castro
1: mi sembrava belle andata.
0: A Gustavo Rodolfo Bernal
1: l'ho baciata.
0: Edgardo Hernández
1: l'ho agganciata.
0: La mia camiseta
1: ma guardato l'ho bloccata carezzata sul visino sul.
0: A Joel Romero
1: la patata l'ho acchiappata l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.
0: A Matías Cruz, a GP71, a Leo Moyano, a Pablo Herrera, a Agustín Francisco López, desde Mar del Plata.

0: A Vanina su auto. A mis camisetas. A Juan Manuel. A Daniel Alejandro Cáceres. A Diego Munovich desde Concordia. A Jorge de Besas desde Catán. A Alan Sanen. A Juan Rapp. A Ariel Parodi. A Julio César Abraham. A Cristian Galloso. A José Morlivos de Chajarí.
1: Discoteca con los guardos de serpente y un
0: Adrián de Quilmes. A Pibe A24.
1: Guardate, ma guardato. E mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.
0: A Miguel Ledesma.
1: Bacio in bocca.
0: A Alejandro Villarreal.
1: Che schiocca.
0: Sulla pista. A Jorge Mejía. A Pedro de Banfiel.
1: Le braccia mi è cascata. Era cotta innamorata. Per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata.
0: A Guillermo Acuña de Almagro.
1: Si dice così, no?
0: A Jorge Maceroni de Quilmes.
1: E poi. Che idea.
2: Vale idea.
0: Alicia de Barracas.
2: Que lei non ci sta.
1: Che idea.
2: Vale idea.
0: A MM Ferrari desde

0: Fabio Sergetti. A Hugo Eduardo desde Tres Arroyos. A Espechani, a Gastón desde Villaguay. A Fernando Márquez. A Juan Manuel Arias. Carlos de Rudy desde Villaguay también.
1: Hola.
0: Marico Escalante, bien Alfi. Algo Eduardo Jauregui. A Daniel Alejandro Cáceres. Oh, yeah.
2: Si dice così, no? E poi, che idea?
3: Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
2: Che idea?
0: A Daniel Marchese.